0: Grazie, mia madonna.
1: È boiadera. È boiadera. Ana Castela!
0: Ana Castela!
1: Não, a princesa, gente.